intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. I bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

L'alba riempì tutte le coppe col suo vino e il sole stabilì la sua presenza celeste, mentre il crudele amore assediava senza tregua, finché lacerando

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler mettere pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

Mark Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce, il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio, l'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Mark Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Mark canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Mark ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

I just wanna lay here and smoke my cigarette.

何かが変わるとき、夢も変わりませんか？私は変わります。

continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei necks sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale. Tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa. Tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello. Una ballata che cola miele velenoso. Fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il bobbycom più malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca, non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah, oh my kids, I'm gonna make it.

gold thread, so delicate.

hero.

ci sono due ragazzine che trascinano una slitta in mezzo alla tormenta e alla neve. La slitta è troppo pesante, loro sono troppo stanche, il vento è troppo forte. La più grande ha 8 anni. L'anno è il 1906 e siamo in Alaska, una terra fatta di gelo e fango, ma anche di grandi promesse e ancor più grandi delusioni. Qualche anno prima qualcuno ha trovato dell'oro sulla spiaggia, bastava setacciare la sabbia. 20.000 persone sono arrivate in men che non si dica e hanno fondato una città sulla costa. Molti cercatori sono morti subito di scorbuto o di freddo, altri resistono ancora. Quella città si chiama Nome, il frutto di un errore di trascrizione di un cartografo della Marina Britannica, perché un nome vero, un posto così, forse non se lo meritava neppure. Ma è proprio lì che stanno andando le due ragazzine troppo stanche e con una slitta troppo pesante. Sono partite da Spruce Creek, un villaggio sperduto 30 miglia più a ovest, e ora sono a metà strada. Ma cosa c'è in quella slitta troppo pesante? E perché hanno deciso di abbandonare casa propria per andare a Nome? La risposta è l'inizio di una storia straordinaria, quella di una ragazza di nome Ada nelle più remote lande dell'Artico e della sua incredibile capacità di adattarsi e sopravvivere laddove nessun altro avrebbe mai avuto anche la minima possibilità.

Nella slitta che Ada e la sua sorellina più piccola stanno faticosamente trascinando, c'è il loro padre. È morto da tempo, ma le due bambine non se ne sono ancora accorte. Qualche giorno prima l'uomo ha mangiato della carne avariata e ha iniziato a stare male. Ada e le sue sorelle più piccole vivevano da sole con il padre in una capanna di Spruce Creek e quando hanno capito che le condizioni dell'unico adulto erano disperate, lo hanno in qualche modo vestito, coperto di pelli e caricato sulla slitta, attaccato ai cani e hanno tentato l'impossibile. Portarlo a Nome perché un medico potesse salvarlo. Ora i cani sono stremati, le due bambine stanno tirando anche loro per far avanzare il pesante fardello, ma sembra tutto inutile. Presto si accorgeranno che il padre è morto e non resterà loro altra scelta che tornare a casa e affrontare da sole le loro esistenze. La vita di Ada, che già non è iniziata nelle condizioni migliori, quel giorno si spezza brutalmente. L'unico modo di sopravvivere è affidarsi ai missionari metodisti di Nome, che la cresceranno, secondo la terminologia dell'epoca, come una eschimese di città. Ada appartiene infatti all'etnia nativa degli Inupiat, gli Inuit dell'Alaska, il cui territorio tradizionale si estende approssimativamente a nord-est dal Norton Sound sul mare di Bering fino alla parte più settentrionale del confine tra Canada e Stati Uniti. Inupiat è un endonimo che viene dalle parole Inuk e Piak, che significano letteralmente le persone vere. Ada apprese la sottomissione metodica del cucito, la cucina dei bianchi e il conforto della lettura, ma questo processo di civilizzazione la spogliò delle competenze ancestrali. Non sapeva cacciare né costruire ripari e dimenticò come guidare una muta di cani. Il suo destino sembrò sigillato da un matrimonio brutale con Jack Black Jack, un uomo che la ridusse alla fame prima di abbandonarla nella penisola di Seward. Rimasta sola con il piccolo Bennett, l'unico dei suoi tre figli sopravvissuto alla tenera età, Ada dovette affrontare la minaccia della tubercolosi che consumava il bambino. Lo affidò all'orfanotrofio Jesse Lee Home for Children perché fosse curato, nella speranza di guadagnare abbastanza un giorno da potersi riunire con lui. Furono la miseria, la disperazione e il dolore per la malattia di Bennett a spingerla ad accettare un'offerta che altri invece avevano colto per spirito d'avventura. Il capo della polizia di Nome, E.R. Jordan, conosceva bene la situazione di Ada e le disse che alcuni uomini stavano reclutando Inuit per accompagnarli nelle loro spedizioni artiche attraverso il mare di Chukchi fino all'isola di Wrangel. Jordan non sapeva quasi nulla della spedizione, ma pensò che Ada, che parlava inglese ed era un'eccellente sarta, potesse essere adatta alla missione che necessitava di qualcuno che cucisse abiti di pelliccia per la squadra. La spedizione era guidata dall'esploratore canadese Alan Crawford, ma finanziata, pianificata e incoraggiata da Villamur Stefansson, un etnografo ed esploratore canadese di origine islandese che aveva già tentato altre spedizioni più o meno disastrose. Stefansson era un inguaribile ottimista ed era fermamente convinto che gli esseri umani avessero una straordinaria capacità di adattarsi e che in virtù di questa capacità potevano colonizzare anche gli angoli più remoti e inospitali del pianeta. Quello con cui Stefansson non aveva però fatto i conti era la ferocia della natura dell'Artico e che gli adattamenti umani avvengono nei secoli, non nel giro di un paio di spedizioni. La natura di certi luoghi non è disposta a farsi conquistare, ma con le dovute eccezioni può tollerare la presenza di esseri umani che per generazioni hanno tentato, fallito e riprovato fino a trovare incredibili soluzioni per la sopravvivenza, restando sempre dei minuscoli puntini sull'immensa superficie dell'Artico che con quella natura spietata avevano trovato dei compromessi basati su una profonda conoscenza reciproca. Stefansson aveva già organizzato e diretto la spedizione artica canadese del 1913 per esplorare le regioni a ovest dell'arcipelago di Parry per conto del governo canadese, in cui furono impiegate tre navi, la Carluke,
la Mary Sachs e l'Alaska. Stefansson abbandonò la nave principale, la Carluk, quando questa rimase bloccata dai ghiacci da agosto a settembre del 1913. La spiegazione, fornita da Stefansson, fu che lui e altri 5 membri della spedizione erano partiti per andare a caccia e procurare carne fresca all'equipaggio. Tuttavia, William Laird McKinley e gli altri rimasti sulla nave sospettarono che Stefansson se la fosse svignata, se ne fosse andato deliberatamente, prevedendo che la nave sarebbe stata trascinata via dai ghiacci in movimento, come effettivamente accadde. La nave, con a bordo il capitano Robert Bartlett di Terranova e altri 24 membri della spedizione, andò alla deriva verso ovest e alla fine fu schiacciata dal ghiaccio artico. Affondò l'11 gennaio 1914. 4 dei sopravvissuti raggiunsero l'isola Herald, ma alla fine morirono lì, forse per avvelenamento da monossido di carbonio, prima di poter essere soccorsi. Altri 4 cercarono di raggiungere l'isola di Wrangel da soli, ma morirono nel tentativo. I restanti membri della spedizione, sotto il comando del capitano Bartlett, raggiunsero l'isola di Wrangel, dove 3 di loro non riuscirono a sopravvivere. Bartlett e il cacciatore Inuk Kataktovic attraversarono il mare ghiacciato per raggiungere la Siberia e chiedere aiuto. I restanti sopravvissuti furono raccolti dalla King and Winch, una goletta da pesca americana, e dalla USRC Bear, una motovedetta del Servizio delle Entrate degli Stati Uniti, nel settembre del 1914. Nel 1921 aveva quindi incoraggiato e pianificato un'altra spedizione per 4 giovani uomini con l'obiettivo di colonizzare l'isola di Wrangel, a nord della Siberia, dove gli 11 sopravvissuti dei 22 uomini della Carluk avevano vissuto da marzo a settembre del 1914. Inizialmente Stefansson voleva rivendicare l'isola di Wrangel per conto del governo canadese. Tuttavia, a causa dell'esito pericoloso del suo primo viaggio sull'isola, il governo rifiutò di sostenere la spedizione. Provò quindi a chiedere l'autorizzazione a rivendicare il territorio per conto della Gran Bretagna, ma il governo britannico respinse la richiesta, anche perché l'isola era riconosciuta come territorio russo e gli inglesi non avevano alcuna intenzione di scatenare un incidente diplomatico per un pezzo di ghiaccio in mezzo al nulla all'altro capo del mondo. Stefansson reclutò comunque 4 giovani, gli americani Frederick Maurer, Lorne Knight e Milton Gall, e il canadese Alan Crawford, che però non avevano abbastanza esperienza e non erano ben equipaggiati per la spedizione. Ma questo non li fermò dall'avventurarsi nel tentativo di raggiungere l'isola di Wrangel, o per meglio dire Ostrov Wrangelia, visto che si trova molto più vicino alla Siberia che all'Alaska. Va detto che all'epoca i confini di queste terre remote erano qualcosa di molto più labile che ai giorni nostri. Per più di un secolo l'Alaska stessa era stata un territorio russo, sia pure poco colonizzato e sfruttato unicamente per la caccia alle foche, alle lontre e agli altri animali da pelliccia. Nel 1810 l'impero russo tentò anche una di quelle operazioni su cui non si può quasi fare a meno di immaginare speculazioni distopiche: fondare una colonia in California. Chissà come sarebbe ora il mondo se quell'operazione fosse riuscita e la costa occidentale del Nord America fosse stata colonizzata dai russi e non dagli spagnoli prima e dai coloni americani poi, durante la conquista del West. L'operazione però non riuscì, anche per l'ostilità del colonialismo spagnolo e britannico in diretta concorrenza. E alla fine l'impero russo decise che quelle terre erano troppo lontane, remote, infruttuose per rischiare di scatenare una guerra per la loro conquista, arrivando nel 1867 a cedere agli Stati Uniti anche l'intera Alaska per 7 milioni e 200 mila dollari dell'epoca, una cifra che è insieme enorme e ridicola a seconda da che parte della storia la si guardi. In questo scenario, l'isola di Wrangel era sempre rimasta una specie di miraggio, un Eldorado dell'Artico, un luogo che si supponeva esistesse, ma su cui nessuno aveva ancora avanzato delle pretese certe. L'isola, che oggi sappiamo essere stata l'ultimo territorio abitato dai mammut, che qui sopravvissero fino al 1700 a.C.,
è la 92esima al mondo per dimensione, con i suoi quasi 8.000 km quadrati, e i suoi primi segni della presenza umana sono un campo da caccia temporaneo fondato da antiche popolazioni Inuit 3.600 anni fa. I discendenti di quelle popolazioni, appartenenti al popolo Chukchi, raccontarono dell'esistenza di questa grande isola al barone russo Ferdinand Wrangel, che nel 1820 tentò una spedizione per verificare se quell'isola misteriosa esistesse davvero. Wrangel vagò tra i ghiacci per 4 anni, senza trovare assolutamente nulla, e alla fine dovette arrendersi al fatto che quell'isola era probabilmente solo una leggenda. La sua avventura non fu però del tutto inutile, perché nel 1823 fu il primo a fare una scoperta geografica straordinaria. Per primo, infatti, provò definitivamente che il continente russo e quello americano erano fisicamente separati. Fu Henry Kellett nel 1849 ad approdare su una piccola isola chiamata Isola di Herald e da lì avvistare per la prima volta un'altra isola ad ovest che venne chiamata in suo onore Terra di Kellett. Thomas Long, il capitano di una baleniera statunitense, nel 1867 avvistò la stessa isola e gli diede il nome di Isola di Wrangel in onore dello sfortunato barone che non l'aveva mai trovata nelle sue lunghe esplorazioni. Il primo approdo ufficiale sull'isola si ebbe nel 1881, quando una spedizione mandata per soccorrere l'equipaggio di George W. DeLong aveva naufragato cercando di raggiungere il Polo Nord, attraccò sull'isola e la dichiarò annessa agli Stati Uniti. Nel 1911 un gruppo di russi, durante l'esplorazione idrografica dell'Artico, sbarcarono anche loro sull'isola, ma finché un gruppo di coloni non si fosse installato stabilmente, era difficile far valere le proprie pretese di conquista. Ed è qui che torniamo a quel fatidico settembre del 1921, quando i 4 uomini partirono per la loro missione di colonizzazione dell'isola di Wrangel, ingaggiando Ada, l'unica donna Inuit, come sarta e cuoca per la base che avrebbero stabilito in quell'incerto e misterioso territorio. In realtà altri uomini Inuit avrebbero dovuto unirsi alla missione, ma rifiutarono all'ultimo momento. Evidentemente conoscevano bene i rischi e non erano disperati come Ada, a cui $50 al mese di paga potevano fare la differenza tra riunirsi con suo figlio oppure no. Il 16 settembre 1921 la goletta Silver Wave emerse dalla nebbia per depositare i suoi passeggeri sulle rive dell'isola di Wrangel, che appariva come un regno spettrale, una distesa di ardesia tagliente e tundra che sporgeva cupamente dal mare di Chukchi. C'era però un altro membro della missione che molte cronache consapevolmente trascurano, una gatta di nome Victoria, detta Vic. Non è chiaro perché la portarono con loro, forse per compagnia, forse per proteggere i viveri durante il viaggio. Fatto sta che Vic diventerà uno dei gatti più avventurosi della storia e una protagonista fondamentale della nostra vicenda.

Appena sbarcati sull'isola, nonostante il paesaggio fosse un groviglio di rocce scure e nebbie perenni, il gruppo di uomini fu trascinato da un ottimismo irrefrenabile. Solo Ada, unica donna della spedizione, unica Inuit e unica nativa della zona, osservava con timore quella terra straniera che già si colorava ai suoi occhi di solitudine e disperazione. Il campo fu stabilito a Rogers Harbor. Qui gli uomini eressero una casa di tronchi portati dalla corrente e blocchi di neve, un fragile bastione contro l'inverno imminente. Mentre la routine scientifica degli esploratori prendeva piede, Ada si dedicava instancabilmente al cucito, fedele alla promessa che aveva fatto. Se torno indietro, si diceva, chi cucirà per loro? Ho promesso che avrei cucito per loro e devo mantenere la parola. Per gli Inuit, infatti, non va dimenticato, il cucire è un'arte sacra, custodita dalle donne, in un clima in cui un indumento mal cucito vuol dire morte certa per congelamento. Ada conosceva l'Artico meglio degli altri membri della missione, ma proprio per questo era prudente e timorosa. Guardava con terrore alla presenza degli orsi polari, anzi, di uno in particolare. Nanook, il grande vagabondo solitario dell'Artico, il re degli orsi, le cui storie, tramandate nei secoli, aveva sentito raccontare fin da bambina. Nanook era più di un semplice orso, era l'incarnazione mitologica della potenza della natura, saggio, potente, ma anche spietato e intelligente, poteva mutare forma e diventare umano, ma era dotato di un senso inesorabile della giustizia. La sua minaccia andava oltre la morte, perché Nanook poteva imprigionare in sé le anime dei cacciatori e delle loro armi per portarle in un luogo oscuro e gelido da cui non c'era alcuna via di ritorno. Gli esploratori della missione, che erano anche studiosi e scienziati, scambiarono i timori di Ada per stupide superstizioni locali e iniziarono a prenderla in giro, considerandola una donna indigena, debole e ignorante. Ada rimaneva in silenzio, intrusa in un gruppo che non vedeva il mondo come lei, che non capiva a cosa stessero andando incontro, che non aveva idea del peso che avrebbero dovuto sopportare. Quando calò la notte polare, però, tutte le paure e i demoni delle loro anime si scatenarono. Il campo, stretto in una morsa di gelo ed isolamento, sprofondò rapidamente in una follia isterica collettiva. Ada cadde preda di una paranoia profonda, convinta che gli uomini volessero ucciderla per non doverla più nutrire. A tratti piangeva in modo incontrollabile per ore senza riuscire a fermarsi. In quella solitudine totale e devastante, credette di trovare conforto alla sua disperazione tra le braccia del più paziente ed affettuoso degli uomini, Allan Crawford. Mossa da un terrore costante, da un'ansia insopprimibile di essere sola e indifesa, e da una straziante nostalgia di casa, Ada si innamorò di quel giovane uomo gentile dagli occhi verdi e provò ad aggrapparsi a lui pensando che fosse l'unica persona in grado di tenerla al sicuro in quell'inferno. Ma Allan non ricambiò, anzi, il suo sentimento creò dapprima imbarazzo e poi un generale risentimento nei suoi confronti da parte degli uomini che iniziarono a disprezzare i modi di fare di Ada, che non mostrava tutte le inibizioni e la sottomissione sessuale delle donne che loro ritenevano civilizzate, iniziando a punirla sempre più duramente. In un episodio di cruda ferocia, uno dei membri della spedizione legò Ada al palo della bandiera per 5 ore sotto il vento gelido, come punizione per non aver riparato un paio di stivali. Ada iniziò, nella desolazione in cui era stata abbandonata, a ripetere un canto ossessivo. Un lamento che la sua anima pescò in chissà quale anfratto della sua memoria ancestrale e che risuonò a lungo come un presagio di morte in quell'accampamento ormai maledetto. Il mese di gennaio del 1923 portò con sé lo spettro della fame. Le provviste erano ormai ridotte a pochi resti e la caccia su cui la spedizione aveva contato come unico mezzo di sostentamento era diventata impossibile. Lorne Knight, l'uomo che aveva legato Ada al palo della bandiera, fu il primo a crollare, vittima dello scorbuto che iniziò a divorarlo dall'interno. In un atto di disperazione suprema, il 28 gennaio 1923, gli altri 3 uomini della spedizione decisero
di sfidare a piedi il ghiaccio marino verso la Siberia in cerca di soccorso. Ada rimase sola con il suo carnefice, che si stava letteralmente consumando sotto i suoi occhi. Le gengive erano masse gonfie e spugnose, i denti caddero uno dopo l'altro, lunghe strisce nere comparvero sulle sue gambe e le vecchie ferite si riaprirono dolorosamente. Nonostante quello che aveva subito, Ada gli leggeva la Bibbia e gli preparava del brodo con la poca carne rimasta, cercando di tenerlo in vita. Anche la gatta, Vic, ormai pelle e ossa, si mise accanto al moribondo e i tre formarono un curioso gruppo tenuto insieme solo da una disperata dipendenza reciproca. Yeah.

Se c'era una cosa che Ada odiava al mondo erano i fucili. Ne odiava il rumore tremendo, odiava la loro forma e persino l'odore dell'olio e della polvere da sparo. Per lei i fucili erano il simbolo stesso del terrore e della morte. Ma in quel momento, ormai allo stremo delle forze, abbandonata e senza nessuno ad aiutarla, qualcosa in lei cambiò radicalmente. Anni di sottomissione culturale non avevano spento gli istinti primordiali che avevano consentito al suo popolo di sopravvivere in una terra che non era pensata per gli esseri umani. Una sera vide la gatta, Vic, tornare con un piccolo roditore, un lemming, in bocca. La guardò negli occhi e capì. Se voleva sopravvivere, doveva iniziare a cacciare. La prima volta che provò a sparare, il rinculo del fucile quasi le spezzò le braccia. Allora costruì un supporto di legno per compensare la forza dell'arma. Iniziò anche a piazzare delle trappole per le volpi e a cacciare le anatre. Il 10 maggio del 1923 Ada compì 25 anni e non era più nulla di quello che era stata fino a quel giorno. La sarta che i pastori metodisti avevano voluto impiantare nel corpo e nell'anima di quella bambina Inuit era morta quell'inverno, ma in compenso era nata una cacciatrice infallibile, l'unica insieme alla gatta Vic che aveva dimostrato di poter sopravvivere davvero alla natura estrema dell'isola di Wrangel. Lorna Knight morì il 23 giugno del 1923. Ada rimase da sola con Vic. Lasciò il corpo dell'uomo nella casa di legno e si trasferì in una tenda da stoccaggio. Si sedette davanti alla macchina da scrivere portata nella spedizione da uno degli esploratori e scrisse una nota per ricordare la data della morte di Knight. L'ora, scrisse, quella non la sapeva. Per due lunghi mesi Ada regnò sovrana su un impero di ghiaccio e silenzio, con la sola compagnia di Vic senza la quale, ricordò in seguito, sarebbe quasi certamente impazzita per la solitudine. Alla fine di giugno riuscì a uccidere la sua prima foca. La seconda che riuscì a cacciare con immensa fatica le fu portata via da un enorme orso polare. Un giorno, spinti anche loro dalla fame, un'orsa e il suo cucciolo entrarono nel campo. Ada prese il fucile, lo puntò alla testa dell'orsa che la guardò negli occhi. Poi vide il cucciolo che guardava la madre e sparò in aria. Tornò varie volte alla macchina da scrivere, con cui scriveva messaggi indirizzati a un membro della spedizione, Milton Gall. Era un modo, anche quello, per non impazzire. Costruì una piattaforma di avvistamento per scrutare l'orizzonte, riparò la tenda con pelli di foca e fabbricò persino una barca rudimentale con tela e legni di recupero, ma una notte il vento strappò la barca dalla riva e la spinse in mare aperto. Ada pianse la perdita di quel bene prezioso per due giorni, poi ne costruì un'altra. Ogni alba era una battaglia contro la follia e la fame, vinta solo dal desiderio viscerale di rivedere suo figlio. Per vincere la noia cucì un paio di scarpe per il figlio Bennett e in ogni cucitura provò a mettere un briciolo di speranza di poterlo un giorno riabbracciare. Ada imparò anche ad usare la macchina fotografica, lasciata lì dagli esploratori, si fece diversi autoritratti e scattò varie foto delle sue prime prede. Una volta si cucinò delle uova di gabbiano accompagnate da un tè alla saccarina, residuo delle provviste della missione, e scrisse sul suo diario «Oggi ho fatto un bel picnic, tutta da sola». Erano passati due anni dal suo arrivo sull'isola. La mattina del 20 agosto 1923 Ada sentì un rumore sordo proveniente dalla riva che le sembrò quello di un tricheco. Invece, dalla nebbia, emerse la nave da soccorso Donaldson. Corse sulla riva e il capo dei soccorritori, Harold Noyes, rimase pietrificato quando vide una figura vestita di pelli correre sulla spiaggia. La dignità di quella donna dal viso solcato dal vento e segnato da un trauma indescrivibile, scrisse Noyes, lo lasciò senza parole. Gli altri esploratori che avevano tentato il ritorno in Siberia erano scomparsi nel nulla. Ada era l'unica sopravvissuta, insieme a Vic, naturalmente. Le due cacciatrici tornarono a Nome. L'unica cosa che Ada disse in quel momento fu «Voglio tornare da mia madre».

Il tentativo di rivendicazione dell'isola di Wrangel da parte degli esploratori a nome dell'impero britannico e del re Giorgio d'Inghilterra sollevò un polverone internazionale per la durissima reazione della nuovissima Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa. Il governo inglese prese le distanze dicendo di non essere stato informato e di non aver autorizzato alcuna rivendicazione. Stefanson perse interesse per la vicenda, ma vendette il titolo di conquistatore dell'isola a due americani che provarono nuovamente a colonizzarla. Alla fine, nel 1924, i russi presero l'iniziativa, inviando una nave sull'isola, imprigionando i coloni e stabilendo la loro rivendicazione permanente. Nonostante le proteste dei coloni e di Stefanson, l'isola di Wrangler divenne, ed è tuttora, un possedimento russo. Al suo ritorno a Nome, Ada riuscì finalmente a riabbracciare il figlio Bennett. L'obiettivo principale della sua terribile avventura era stato raggiunto. Con i soldi risparmiati dal suo salario, portò Bennett a Seattle per garantirgli le cure mediche necessarie per sconfiggere la tubercolosi. La stampa internazionale la accolse come un'eroina, ribattezzandola la Robinson Crusoe al femminile. Tuttavia Ada era una donna schiva e rifiutò le luci della ribalta, insistendo sul fatto che era semplicemente una madre che aveva fatto di tutto per tornare da suo figlio. La sua storia fu ampiamente sfruttata dall'organizzatore della spedizione, William Moore Stefanson, e dal suo stesso soccorritore, Harold Noyce, i quali trassero enormi profitti dai libri e dai racconti della tragedia. Ada non solo non ricevette l'intero salario che le era stato promesso, ma non vide mai un centesimo dei profitti editoriali. Oltre al danno economico, dovette subire anche la calunnia. Noyce pubblicò articoli in cui l'accusava ingiustamente di aver lasciato morire di fame Lorne Knight e di essersi comportata in modo crudele. Fortunatamente i genitori di Knight la incontrarono, capirono quanto si fosse sacrificata per il figlio, la difesero pubblicamente da queste accuse e le permisero di tenere la Bibbia che l'aveva confortata sull'isola. La vita di Ada continuò a essere segnata dalle difficoltà economiche. Si risposò e divorziò da un uomo di nome Johnson, da cui ebbe un secondo figlio, Billy. A causa dell'estrema povertà e dei suoi stessi problemi di salute, visto che si ammalò a sua volta di tubercolosi, Ada fu costretta, con grande dolore, ad affidare temporaneamente sia Bennett che Billy ancora una volta all'istituto Jesse Lee Home di Seward, dove i ragazzi rimasero per circa 9 anni. Non appena riuscì a rimettersi in sesto, Ada riprese con 6 figli e tornò a vivere a Nome, mantenendo la famiglia pascolando renne, cacciando e vendendo pellicce. Bennett morì nel 1972, all'età di circa 60 anni. Ada Blackjack visse una vita lunga e si spense il 29 maggio 1983, all'età di 85 anni, in una casa di riposo a Palmer, in Alaska. Suo figlio Billy dedicò gran parte della sua vita a onorare la memoria della madre e fece apporre sulla sua tomba ad Anchorage una lapide con l'iscrizione «Eroina della spedizione dell'isola di Wrangel». A un mese esatto dalla sua morte, la legislatura dello Stato dell'Alaska onorò ufficialmente Ada Blackjack, riconoscendola finalmente e per sempre come un grande modello di coraggio, intelligenza e capacità di adattamento. Vic, la gatta che era sopravvissuta all'impossibile, tornò a Nome anche lei e rimase con Ada per tutta la vita. Ogni tanto, la notte, tornava vicino a Ada e sentiva ancora soffiare il vento artico fuori dalla tenda. Allora metteva il naso sotto la coda, come aveva sempre fatto nel gelo dell'isola, e nel sonno i suoi muscoli scattavano ancora, le sue unghie mordevano il ghiaccio, e per il povero Lemming dei suoi sogni non c'era più scampo.

Grazie per aver ascoltato questa puntata di Mirabilia. Se volete sostenere il progetto o rimanere aggiornati sulle ultime novità, potete andare sul sito mirabilia.info. La nostra mail per contattarci è sempre podcastmirabilia@gmail.com. Grazie per tutto l'affetto e sostegno che continuate a darci e alla prossima puntata.

That was a legend. That was just random.

broken, there is no

flowers I bought.

Massima number one. For the keeper, wicked champion.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

say. Don't sweep my power, got nothing to say. Do you mind?

l'equilibrio perfetto di mani tremanti. Sorrisi sui volti.

Personal properties of glass. The window, a mirror.

Tutto.

Okay.

Tramage would it fit? Uchiba de babai Nika we malen Anchin

cadono le nazioni, non le aiuteremo, state giù zigzag tra le frontiere, tra di noi nessun dovere, utile senso scopo, idoli, la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby compie un malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah, oh my, it's safe. Okay, why not? I'm gonna make it safe.

Baby, Mavic Mood. Should I try other words?

was pushing, scarring, fighting for its place.

далеке.

Grazie.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va

loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Nex, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.